0: Non sempre. Voi lasciaste il mestiere della guerra, un uomo come voi, soldato d'alta stirpe, inerte può restare.
1: Ovvia la Spagna, una spada bisogni.

0: pure scimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restar io vo.
0: Sei troppo il fe.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte